0: strato di frescura, un sole dolce e l'acqua leggera, così qui muocono in campo.
1: Vous écoutez Bretagne 5.